Vide le luci in mezzo al mare, pensò all'inutilità in America. Ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, gli sembra più dolce anche l'amore.

potenza della lirica, dove ogni dramma un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare

tua vita, esci ad un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice e cominciò